fresche, dolci acque, ove le belle membra, pose colei che solo a me perdonna, gentil ramo, ove piacque, a lei di fare al bel fianco colonna, erbe e fior che